0: Trigger FM. Werbung.
1: Bitte klicken. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Trigger FM. Das Radio der freien Medien.
2: Bella. Appollaiata su un alto sgabello. Maneggia un grande tubo di cristallo. E beve whisky scozzese. Dicendo in cinese i versi che nel 123 ha scritto un tipo innamorato come me. È lei, la donna che mi piace tanto.